barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, quale parrucca, presso la barba, quale sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presso la barba, presso il biglietto, e via.